niki tare kamayantu le baki amali yaminya wai amangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulowallo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna battu imageri kuburuna sicini mi tubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku lalusukku sikini mi salla kisikini mule bakina kana mo tallasa na tubua.